Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Ciao!

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:06.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Open up.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.
1: Ma dove vai?

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: unicamente tua. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: successo, tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Avevo voglia di parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Disco su disco.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e 4 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyline. Troppo bella.

0: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Vuoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: storia!
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per la

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: Il cambiamento inizia qui.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di vita.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta ad usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran ha diventato cruciale con il blocco di Hormuz, lo annuncia il ministro Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa. Non dobbiamo reagire, ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Siamo allo sport, il calcio. Non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte invece la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

cielo che è perso, penso infinito ma di nuovo terzo. Se potessi ti darei

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi. Trasmesse da Benny.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8:01. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
2: Le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
0: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Dimmi perché.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, finanziere pestato al Carrassi, in carcere anche il figlio quindicenne del responsabile. Chiamò il padre per punire il militare. Anche l'adolescente accusato di tentato omicidio era stato sorpreso dalla vittima ad armeggiare su alcune auto parcheggiate. Maltempo nel brindisino, Ostuni, settantenne, muore colpito da un fulmine, stava pescando su uno scoglio. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale medico intervenuto. Nel primo pomeriggio di ieri la costa di Ostuni era stata raggiunta da un'intensa scaricata di fulmini. Sulla strada statale 7 invece traffico in tilt dopo l'incidente di un tir. Gallipoli, turista 74enne, scompare tra le onde mentre fa snorkeling. Carla Testa è stata trovata morta. La donna è originaria della provincia di Bergamo, era al largo di Punta Pizzo. Turisti tedeschi si perdono tra Carpino e Monte Sant'Angelo, soccorsi nei boschi dei Vigili del Fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, inviando le coordinate del luogo in cui si trovava. Bari, Fiera del Levante 2026, si apre con concerti, spettacoli, parcheggi e navette. Il programma, fino al 27 settembre, torna all'89esima campionaria internazionale. Biglietti, eventi, parcheggi e navette, 5 serate di spettacolo e per la mobilità, oltre 5.500 posti auto e collegamenti speciali fino a notte fonda. Dal Salento fino al New York Times, l'iniziativa del Lecce Calcio contro il femminicidio approda oltreoceano. Un articolo sul giornale statunitense racconta di quella mano rossa sul volto di bambine e donne, idea di Lecce Love, ramo sociale del club giallorosso prima della partita Lecce-Monza del 13 settembre. Barilla investe 100 milioni al sud, il nuovo polo della pasta sarà a Foggia, il capoluogo foggiano diventerà un hub strategico del gruppo, previsti nuovi posti di lavoro. Taranto, la morte del cane Bruno fa simulata. La procura chiude l'inchiesta sull'istruttore. Arcangelo Caressa, secondo l'accusa, avrebbe inscenato l'uccisione del cane con polpette contenenti chiodi. L'autopsia esclude l'ingestione di sostanze o oggetti dannosi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
3: In qualche modo sono scelte tue.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro,

0: Sei a Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
1: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: soli sei magnifica.
1: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi.
2: Your new music station.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 e 5 minuti.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

è di casa. Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare i fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga d'Augento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, antimanipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti nella cittadina del Basso Salento. Almeno 9 colpi compiuti o tentati. I malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia, il primo bacio davanti al mare, la prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Io ci credevo a questa storia, il cuore in mano, io il cuore in gola.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: The summer is magic. Rivivi la musica delle tue estati pazze e magiche. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì.

0: The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Radio Skylab.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: The summer is magic.
3: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
2: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia ben trovati. Bari, finanziere pestato al Carrassi, in carcere anche il figlio quindicenne del responsabile. Chiamò il padre per punire il militare. Anche l'adolescente accusato di tentato omicidio era stato sorpreso dalla vittima ad armeggiare su alcune auto parcheggiate. Maltempo nel Brindisino, Ostuni settantenne muore colpito da un fulmine, stava pescando su uno scoglio. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale medico intervenuto. Nel primo pomeriggio di ieri la costa di Ostuni era stata raggiunta da un'intensa scaricata di fulmini. Sulla strada statale 7 invece traffico in tilt dopo l'incidente di un tir. Gallipoli, turista 74enne scompare tra le onde mentre fa snorkeling. Carla Testa è stata trovata morta, la donna è originaria della provincia di Bergamo, era al largo di Punta Pizzo. Turisti tedeschi si perdono tra Carpino e Monte Sant'Angelo, soccorsi nei boschi dei Vigili del Fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, inviando le coordinate del luogo in cui si trovava. Bari, Fiera del Levante 2026, si apre con concerti, spettacoli, parcheggi e navette. Il programma, fino al 27 settembre, torna all'89esima campionaria internazionale. Biglietti, eventi, parcheggi e navette, 5 serate di spettacolo e per la mobilità, oltre 5.500 posti auto e collegamenti speciali fino a notte fonda. Dal Salento fino al New York Times, l'iniziativa del Lecce Calcio contro il femminicidio approda oltreoceano. Un articolo sul giornale statunitense racconta di quella mano rossa sul volto di bambine e donne, idea di Lecce Love, ramo sociale del club giallorosso prima della partita Lecce-Monza del 13 settembre. Barilla investe 100 milioni al sud, il nuovo polo della pasta sarà a Foggia, il capoluogo foggiano diventerà un hub strategico del gruppo, previsti nuovi posti di lavoro. Taranto, la morte del cane Bruno fa simulata, la procura chiude l'inchiesta sull'istruttore. Arcangelo Caressa, secondo l'accusa, avrebbe inscenato l'uccisione del cane con polpette contenenti chiodi, l'autopsia esclude l'ingestione di sostanze o oggetti dannosi. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

quelle più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia Acutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Benvenuto, un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo e nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga Leugento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, anti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono un vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la gradatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti nella cittadina del Basso Salento, almeno 9 colpi compiuti o tentati, i malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Radio Skylab.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia ben trovati. Bari, finanziere pestato al Carrassi, in carcere anche il figlio quindicenne del responsabile. Chiamò il padre per punire il militare. Anche l'adolescente accusato di tentato omicidio era stato sorpreso dalla vittima ad armeggiare su alcune auto parcheggiate. Maltempo nel Brindisino, Ostuni settantenne muore colpito da un fulmine, stava pescando su uno scoglio. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale medico intervenuto. Nel primo pomeriggio di ieri la costa di Ostuni era stata raggiunta da un'intensa scaricata di fulmini. Sulla strada statale 7 invece traffico in tilt dopo l'incidente di un tir. Gallipoli, turista 74enne, scompare tra le onde mentre fa snorkeling. Carla Testa è stata trovata morta. La donna è originaria della provincia di Bergamo, era al largo di Punta Pizzo. Turisti tedeschi si perdono tra Carpino e Monte Sant'Angelo, soccorsi nei boschi dei Vigili del Fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, inviando le coordinate del luogo in cui si trovava. Bari, Fiera del Levante 2026, si apre con concerti, spettacoli, parcheggi e navette. Il programma, fino al 27 settembre, torna all'89esima campionaria internazionale. Biglietti, eventi, parcheggi e navette, 5 serate di spettacolo e per la mobilità, oltre 5.500 posti auto e collegamenti speciali fino a notte fonda. Dal Salento fino al New York Times, l'iniziativa del Lecce Calcio contro il femminicidio approda oltreoceano. Un articolo sul giornale statunitense racconta di quella mano rossa sul volto di bambine e donne, idea di Lecce Love, ramo sociale del club giallorosso prima della partita Lecce-Monza del 13 settembre. Barilla investe 100 milioni al sud, il nuovo polo della pasta sarà Foggia, il capoluogo foggiano diventerà un hub strategico del gruppo, previsti nuovi posti di lavoro. Taranto, la morte del cane Bruno fa simulata. La procura chiude l'inchiesta sull'istruttore. Arcangelo Caressa, secondo l'accusa, avrebbe inscenato l'uccisione del cane con polpette contenenti chiodi. L'autopsia esclude l'ingestione di sostanze o oggetti dannosi. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Boa noite, gente.
3: Você é, Maninha.
2: Ai, obrigada.
3: Você sempre.
2: Uma honra estar aqui, querido.
3: Pra mim, meu amor.
2: Pra obrigada
3: mim,
2: pelo convite.
3: Obrigado por ter aceitado esse convite e ter vindo, né? Veio de lá de fora, veio do Panamá, você veio do... Não, veio dos Estados Unidos, né?
2: Veio, vim, de Miami.

0: sono le 15 in punto.
1: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Disco Music, grandi successi. È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
3: 328 55 92 714.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Valle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare i fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga Leugento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, anti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti. Nella cittadina del Basso Salento almeno 9 colpi compiuti o tentati, malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: något.
1: Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te. Yeah. Oh.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

3, per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3, per te. Tre canzoni che piacciono a te. La

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Bene, buon pomeriggio a tutti, sono le 16:23 minuti primi, siete in diretta su Radio Skylab. E questo pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare in studio due giovani rampanti salentini, dalla carriera secondo me molto promettente. Sono due giovani che di Ugento e di San Nicola, vi presento anzi subito. Malaia, Malaia, come stai? Prendi il microfono, prendi il microfono.
1: Sì, tutto a posto, voi?
0: Tutto bene, tutto benissimo, tutto benissimo. Oggi abbiamo anche Ners in studio.
2: Ciao, ciao, buonasera.
0: Un ragazzo di Ugento.
2: Esattamente.
0: Ok, parlateci un po' di voi, così... fatemi conoscere prima a me e poi anche al nostro pubblico che ci sta ascoltando. Ners, tu che cosa hai fatto fino ad oggi? Musicalmente parlando, chiaramente.
2: Musicalmente parlando ho fatto un paio di singoli che sono andati comunque molto molto bene, sia di visualizzazioni che comunque di risposta artistica, e anche il primo featuring che ho fatto con Maraia, che comunque è andato molto bene sia in radio che comunque qua sotto da noi, come si vuol dire.
0: Diciamo che lo avete anche pubblicizzato tramite i social, penso.
2: Esattamente,
0: no?
2: Esattamente, sì.
0: E tu, Maraia?
1: Beh, me già mi conoscete, la scorsa volta vi ho fatto già ascoltare i miei inediti e oggi
0: Oggi li riascolteremo,
1: certo,
0: oggi li riascolteremo.
1: Sì.
0: Partiamo però dal brano che avete composto insieme, questo
1: sì.
0: Matrioska Russa,
1: sì, sì.
0: È vero? Come nasce questo pezzo? Perché avete scelto proprio il titolo Matrioska Russa?
2: Vabbè, questo pezzo principalmente nasce da un'idea mia, dove questo pezzo era già stato scritto e arrangiato da me, e dove poi mi mancava comunque una voce femminile, quindi io stavo andando in cerca di una voce femminile. Poi mi sono imbattuto in Maraia comunque tramite i social e gli ho chiesto comunque di partecipare a questo progetto. E Matrioska Russa comunque è il nome, perché nel brano si dice i sogni come una matrioska russa, quindi nascosti come una matrioska russa, perché se tu apri la matrioska diventa sempre più piccola, quindi si va ad entrare sempre nel profondo della persona.
0: Ho capito perfettamente. E quindi nel ritornello però parlate di una persona che nasconde mille sogni. Cosa rappresenta per voi questa frase, Maraia?
1: Beh, allora, per me rappresenta, diciamo, una persona molto chiusa in se stessa, che quando ha trovato l'amore, diciamo, cerca di nascondere le cose brutte ma anche le cose belle dall'altra parte del partner, per far sì di non sentirsi a disagio o di essere, insomma, giudicata in qualsiasi modo.
0: Il brano ha un'atmosfera molto notturna e romantica, è un mood che vi rappresenta, Ners?
2: A me principalmente sì, perché comunque sono una persona abbastanza cupa, tranquilla, quindi sì, mi rappresenta abbastanza.
0: E senti, se che facciamo? Lo ascoltiamo?
1: Certo.
0: Lo ascoltiamo adesso e poi lo ascoltiamo anche dopo, così.
1: Va bene.
0: Ce lo mettiamo bene in testa, eccolo qua. Ners insieme a...
1: Maraia
0: con il brano Matrioska Russa, eccolo qua.

0: Beh, noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di mandare questo pezzo tutta la settimana e devo dire che è entrato nella testa anche a noi, e effettivamente è un bel pezzo. Beh, insomma, se non fosse stato un bel pezzo non l'avremmo sicuramente neanche trasmesso, perché chiaramente dobbiamo anche noi cercare di scegliere i pezzi più belli. Questo lo facciamo ogni venerdì, ogni venerdì ci inondano di musica, perché purtroppo oggigiorno c'è molta musica, secondo me. E quindi ci mettono in difficoltà, non è come una volta che uscivano pochi pezzi, quindi succede ogni venerdì un sacco di musica, quindi bisogna anche scegliere. Noi abbiamo scelto di mandare il vostro pezzo. Bene, continuiamo con la nostra intervista. Abbiamo in studio Maraia e Nerz. C'è una frase del brano che secondo voi descrive meglio tutta la canzone. Nerz, avvicinati al microfono.
1: Precisamente la frase no, a me comunque descrive principalmente il ritornello, cioè l'intero ritornello, perché comunque scrivendo il ritornello, comunque lavorandoci ore su ore solo sul ritornello, cioè mi descrive appieno principalmente il ritornello.
0: Il brano racconta soprattutto attrazione, amore o un rapporto complicato?
2: Beh, diciamo che raggruppa un po' tutto, l'amore, la passione, però stimola di più l'amore, cioè molto amore, però ci sono queste complicanze che...
0: L'amore è sempre un po' complicato.
2: Sì.
0: L'amore è sempre un po' complicato. Quanto c'è di vostro vissuto in questo pezzo? Esperienze vostre personali? Vabbè, oppure è tutta immaginazione?
1: Allora, principalmente a me c'è tutto il brano, perché comunque è stato scritto in un periodo abbastanza significativo per me, quindi è stato scritto principalmente per quello, quindi a me comunque c'è tutto nel brano.
0: È un brano tuo sentito, insomma.
1: Esattamente.
0: Come avete poi lavorato insieme? Si siete trovati sui social, ma
2: posso
0: poi...
2: dirle in salentino?
0: Certo.
2: Oro, ognuno a casa loro. Perché ognuno
0: dire?
2: A casa loro, perché con Nerz non c'era molta possibilità di lavorare insieme, perché è stato impegnato tutta la stagione per il lavoro.
0: E quindi come avete fatto per produrre il pezzo?
2: Io a casa mia e lui a casa sua. No, poi
0: con la nuova tecnologia questo si può fare.
2: Vabbè, no, poi ci siamo trovati nello studio e l'abbiamo registrato.
0: E qual è stata la parte più divertente della realizzazione di questa canzone?
1: Allora, se la posso dire io,
0: dai.
1: Quando comunque lei si arrabbiava che non riusciva una parte di strofa, e io mi mettevo a ridere perché dicevo prova a fare così, e lei non mi sentiva e si arrabbiava.
0: Lei andava un po' per la sua strada.
1: Esattamente.
2: A me ha fatto ridere un'altra cosa, tipo nella realizzazione del video lui mentre cantava faceva smorfie strane, tipo mostrava i denti, storceva il muso, mi faceva molto ridere.
0: Ma tu hai ascoltato Maraia i primi pezzi che ha fatto? Perché noi adesso li facciamo ascoltare.
1: Sì, io prima comunque di contattarla l'ho sentita anche musicalmente, artisticamente.
0: Beh,
1: ecco perché comunque
0: ovviamente
1: l'ho chiamata, l'ho contattata per
0: ti sei reso conto che era la persona giusta per
1: fare parte del progetto.
0: Bene, ascoltiamo Maraia con il suo primo pezzo, si chiamava Brillo.

0: bene, ritorniamo in diretta e continuiamo la nostra intervista a Maraia e a Nerz, ripeto, due giovani rampanti di San Nicola, Maraia, vero?
1: Sì, è San Nicola.
0: E di Ugento, Nerz.
2: Esattamente.
0: Bene, nel video su YouTube mettete molto in risalto il vostro outfit e spiagge bellissime. Siete stati aiutati da qualcuno o è frutto della vostra immaginazione tutto questo?
1: Siamo stati aiutati dai miei genitori, particolarmente mia mamma.
0: Partecipano pure loro, bene. E quindi? È uscito
1: fuori una bella cosa.
0: Tu Nerz, che ne pensi?
2: No, comunque come... cioè come scenografia, cioè nel senso è stata scelta insieme ai loro genitori, principalmente dalla mamma di Maraia, che ha comunque ci ha aiutato su come vestirci, su quali ambientazioni,
0: pure su come vestirvi,
2: esattamente. Sì. Esattamente. E poi comunque è uscito il tutto in modo molto naturale.
0: È bella questa cosa, che è la collaborazione con i genitori. Normalmente, no, i figli alla vostra età,
1: no,
0: con i genitori hanno dei contrasti sempre un po', no? E invece voi andate d'amore e d'accordo, diciamo così.
1: Sì,
0: va?
1: Sì, mia madre capisce tantissimo di moda, infatti pure come sono vestita oggi lei mi ha consigliato.
0: Ah, è lei che ha scelto?
1: Certo, pure la borsetta, quel fiocco, tutto.
0: Allora sei veramente fortunata.
1: Sì,
0: sei veramente fortunata. Bene, dove possono seguirvi e ascoltare la vostra musica comunque, oltre che a Radio Skylab?
1: Su tutte le piattaforme.
0: Tutte le piattaforme.
1: Tutti.
0: Beh,
1: i social.
0: Ascoltiamoci questo pezzo, Maldito, il secondo se non erro.
1: Sì, sì.
0: Ok, ascoltiamolo.

0: sono pezzi che sono entrati anche nella nostra testa, perché da una settimana che li ascoltiamo, quindi no, perché se sono entrati nella nostra testa vuol dire che sono pezzi che prendono, quindi di buon auspicio questo, diciamo così. Bene, adesso tu però oggi è uscito, oggi, ieri anzi, no?
1: Sì,
0: ieri è uscito il tuo ultimo lavoro insieme a un altro ragazzo, questa volta
1: sì,
0: di Napoli,
1: sì,
0: che
1: di
0: si
1: Napoli.
0: Chiama
1: When Seven.
0: Che pezzo è?
1: Diciamo che è un pezzo molto giovanile e parla dell'intelligenza artificiale, infatti il titolo si chiama Butterfly, che sta a significare AI per intelligenza artificiale, e racconta un po' la vita dei ragazzi di oggi, di come sono più o meno.
0: E come sono? Come sono i ragazzi di oggi? Ners, come sono i ragazzi di oggi?
2: I ragazzi di oggi fanno molto di testa loro, cioè vogliono stare comunque al centro dell'attenzione, si sentono grandi comunque fin da subito.
1: Molto impulsivi, diciamo, sono.
0: E questo è un bene o è un male?
1: Non sempre un bene.
2: Non sempre un bene, ma non è neanche un male.
0: Siete d'accordo un pochino su questa linea che si sta andando in questi giorni, con queste cose che succedono purtroppo con questi giovani che insomma accoltellare una maestra?
1: Infatti,
0: oggigiorno insomma
1: no.
0: è una notizia che fa veramente pensare. Pensate che una volta, quando, se alla mia età andavo a casa dicendo il maestro, prendevo non quelle, le altre e ancora le altre, invece oggi non lo so, vabbè, andiamo, lasciamo stato discorso della chiratista un pochino e parliamo di musica, parliamo ancora del tuo ultimo lavoro, quindi vogliamo ascoltarlo?
1: Certo.
0: Ascoltiamolo, l'ultimo lavoro di Malaya, eccolo qua.

0: bene, abbiamo anche ascoltato questo ultimo lavoro di Mariah, che ascolterete comunque alle ore 8, alle ore 10, alle ore 12, alle ore 14, alle ore 17, alle 19 su Radio Skylab, se vi fa piacere. E quindi io sono sicuro che anche questo pezzo avrà il successo che si merita. Bene, per chiudere questa intervista, Ners, che messaggio vogliamo lasciare a chi ci ascolta?
1: Dipende su quale ambito. Cioè, io comunque dico di comunque ascoltare il brano, di immedesimarsi comunque nei protagonisti del brano e di capire il profondo del brano, comunque il significato del brano.
0: E quindi questo è importante, perché vuol dire che il brano contiene un tema importante.
1: Esattamente.
0: E quindi concentriamoci nell'ascoltare anche le parole, diciamo, di questo pezzo.
2: Io penso che, oltre a questo, vorrei che i ragazzi di oggi non siano così superficiali con tutto, in generale non siano così superficiali, perché a volte questo porta a delle brutte cose.
0: Sì, però ripeto, non attestiamoci con questo discorso, perché insomma oggi stiamo veramente superando i limiti, secondo me. I giorni di oggi dovrebbero darsi, diciamo così, una calmata. Vabbè, c'è qualcosa che volete dire ai vostri fan o quelli che per la prima volta vi stanno ascoltando, che vi stanno scoprendo oggi?
2: Beh, io voglio dire di andare sempre a ascoltare le mie canzoni, perché rallegrano un po' tutte le giornate.
0: Ah, questo è importante. Quindi per mettere un po' di allegria, ascoltiamo la mattina per alzarci, per svegliarci.
2: Per questo seguitemi sui social.
0: Sì, alle ore 8 fa un disco di Ismaraglia su Radio Skylab.
2: Prima di entrare a scuola. Arrivano, si fermano, ascoltano, poi entrano. Vabbè, 5 minuti di ritardo, ma è per una buona causa.
0: Aiutano a trascorrere meglio la giornata, sicuramente.
2: Perché il buongiorno si vede dal mattino,
0: beh, sicuro,
2: giusto?
0: Sicuro.
2: E poi anche di andare ad ascoltare Ners, perché anche lui...
0: Noi lo aspettiamo adesso qui in radio, perché vogliamo conoscerlo meglio.
2: Certo.
0: Quindi lo invitiamo a tornare nei nostri studi e a presentarci qualche suo lavoro.
1: Certo.
0: Bene, ragazzi, io... vi faccio un bocca al lupo, siete dei ragazzi
2: grazie
0: che meritate di andare, ecco, insistete sicuramente, perché oggi fare musica è diventato un po' più difficile di quando, insomma, di molti anni fa, quando le canzoni, ripeto, erano poche. Oggi c'è molta musica e per distinguersi bisogna, insomma, darsi da fare.
2: Tanto noi ci rivediamo col prossimo brano.
0: Va bene, come no, siamo sempre qui ad aspettarvi e ad essere compiaciuti di partecipare, diciamo così, al vostro successo. Noi, il nostro piccolo, in tutto il Salento come minimo vi facciamo conoscere sicuramente. Bene, Ners, io ti saluto, mi ha fatto veramente piacere conoscerti.
1: Grazie mille a
0: ripeto,
1: voi.
0: Ti aspettiamo qui con i tuoi lavori.
1: Certo.
0: E faccio riascoltare questo vostro pezzo, che veramente è entrato anche nella mia testa, penso nella testa anche dei nostri ascoltatori. Matteo Scalussa, Ners, insieme a
2: Mariah.
0: Ciao a

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Disco Music e grandi classici, il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino a...

0: Pizzotto, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
3: Dai successi di ieri ai big di domani. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare i fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga d'Augento, investitore ottiene domiciliari. Il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare. I giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, anti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti. Nella cittadina del Basso Salento almeno 9 colpi compiuti o tentati. I malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
4: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fantasy Party a Galatone, compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: Giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 in punto. Radio
3: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, finanziere pestato al Carrassi, in carcere anche il figlio 15enne del responsabile. Chiamò il padre per punire il militare, anche l'adolescente accusato di tentato omicidio era stato sorpreso dalla vittima ad armeggiare su alcune auto parcheggiate. Maltempo nel Brindisino, Ostuni, settantenne, muore colpito da un fulmine, stava pescando su uno scoglio. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale medico intervenuto. Nel primo pomeriggio di ieri la costa di Ostuni era stata raggiunta da un'intensa scaricata di fulmini. Sulla strada statale 7 invece traffico in tilt dopo l'incidente di un tir. Gallipoli, turista 74enne, scompare tra le onde mentre fa snorkeling. Carla Testa è stata trovata morta, la donna è originaria della provincia di Bergamo, era al largo di Punta Pizzo. Turisti tedeschi si perdono tra Carpino e Monte Sant'Angelo, soccorsi nei boschi dei Vigili del Fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, inviando le coordinate del luogo in cui si trovava. Bari, Fiera del Levante 2026, si apre con concerti, spettacoli, parcheggi e navette. Il programma, fino al 27 settembre, torna all'89esima campionaria internazionale. Biglietti, eventi, parcheggi e navette, 5 serate di spettacolo e per la mobilità, oltre 5.500 posti auto e collegamenti speciali fino a notte fonda. Dal Salento fino al New York Times, l'iniziativa del Lecce Calcio contro il femminicidio approda oltreoceano. Un articolo sul giornale statunitense racconta di quella mano rossa sul volto di bambine e donne, idea di Lecce Love, ramo sociale del club giallorosso prima della partita Lecce-Monza del 13 settembre. Barilla investe 100 milioni al sud, il nuovo polo della pasta sarà Foggia, il capoluogo foggiano diventerà un hub strategico del gruppo, previsti nuovi posti di lavoro. Taranto, la morte del cane Bruno fa simulata, la procura chiude l'inchiesta sull'istruttore. Arcangelo Caressa, secondo l'accusa, avrebbe inscenato l'uccisione del cane con polpette contenenti chiodi. L'autopsia esclude l'ingestione di sostanze o oggetti dannosi. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Nel 1977 in Italia iniziarono ufficialmente le prime trasmissioni a colori. Nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skydub. 50 anni di grandi successi.
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

L'Acanto SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanto SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Hai voglia di una serata davvero speciale? La

0: Folle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skylab. I successi dal 60 ad oggi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa. Radio Skylab, da sempre amante della musica.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente

0: rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche. Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: posso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, i più grandi artisti di sempre.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, tutti i successi gol.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Skyline.
1: Radio Skyline. I grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé, ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sito.

0: L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanth SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il disco lancio della settimana.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su

0: Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab. Per chi fa della musica una cultura.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ponto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, finanziere pestato al Carrassi, in carcere anche il figlio 15enne del responsabile. Chiamò il padre per punire il militare. Anche l'adolescente accusato di tentato omicidio era stato sorpreso dalla vittima ad armeggiare su alcune auto parcheggiate. Maltempo nel brindisino, Ostuni, settantenne, muore colpito da un fulmine, stava pescando su uno scoglio. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale medico intervenuto. Nel primo pomeriggio di ieri la costa di Ostuni era stata raggiunta da un'intensa scaricata di fulmini. Sulla strada statale 7 invece traffico in tilt dopo l'incidente di un tir. Gallipoli, turista 74enne, scompare tra le onde mentre fa snorkeling. Carla Testa è stata trovata morta, la donna originaria della provincia di Bergamo, era al largo di Punta Pizzo. Turisti tedeschi si perdono tra Carpino e Monte Sant'Angelo, soccorsi nei boschi dei Vigili del Fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, inviando le coordinate del luogo in cui si trovava. Bari, Fiera del Levante 2026, si apre con concerti, spettacoli, parcheggi e navette. Il programma, fino al 27 settembre, torna all'89esima campionaria internazionale. Biglietti, eventi, parcheggi e navette, 5 serate di spettacolo e per la mobilità, oltre 5.500 posti auto e collegamenti speciali fino a notte fonda. Dal Salento fino al New York Times, l'iniziativa del Lecce Calcio contro il femminicidio approda oltreoceano. Un articolo sul giornale statunitense racconta di quella mano rossa sul volto di bambine e donne, idea di Lecce Love, ramo sociale del club giallorosso prima della partita Lecce-Monza del 13 settembre. Barilla investe 100 milioni al sud, il nuovo polo della pasta sarà Foggia, il capoluogo foggiano diventerà un hub strategico del gruppo, previsti nuovi posti di lavoro. Taranto, la morte del cane Bruno fa simulata, la procura chiude l'inchiesta sull'istruttore. Arcangelo Caressa, secondo l'accusa, avrebbe inscenato l'uccisione del cane con polpette contenenti chiodi. L'autopsia esclude l'ingestione di sostanze o oggetti dannosi. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylar. Radio Skylar. Radio Skylar. Radio Skylar. Radio Skylar. La grande radio del grande

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi solo su Skylab.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sono le 22 in punto. Radio
1: Skylab. Fragole, panna e champagne. Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento, oggi come allora. Continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio. Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: Blackant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Blackant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab, Hit Classic Radio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: You feeling me?
1: 50 anni di grandi successi, solo su
2: Radio Skylab.
1: Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab.

Voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: Fumo, entro, cambio faccia.

Mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Cosa sogni?

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: preziosa, bella, originale ed unica. Così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Bring the action.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è un minuto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: slow down, puppy.
1: Skylab, grandi emozioni.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.